0: Uscire di me, stavo uscire di me.
1: Ecco che ci fa ridere un po' solide.